mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Eri un amore

0: Ah.
1: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me.
0: E Caterina Mustelli Melma,
1: mi prendi
0: Irene.
1: Ed in silenzio
0: a casa di Irene.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

0: Ah.
1: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me.
0: E Caterina mi stelle mailma.
1: Mi prendi
0: Irene.
1: Ed in silenzio.
0: A casa di Irene.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio